0: crede in Dio.
1: E nel diavolo?
2: Yes, in the devil, yes.
1: Interessante. E com'è il diavolo? L'ha visto?
2: Yes, I've seen him.
1: Ce lo descriva un po'. Cos'è? Un caprone? Un pipistrello? Un gatto nero?
2: Oh no. I'm English, not Catholic. To me, the devil is cheerful, agile.
3: Let me tell you of the devil.